pazzo desire, sul vivo mi tocca, o pazzo desire, sul vivo mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cintura, che torna, e solo le fa. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cintura.

0: I duelli non fossi in una mensa.
1: O battervi, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Ah, semplicità tua.

0: mia ridaci a piano. Missi tu car con mano, oggi mi fo, e come l'altre son.
1: Non si può dar.
0: Non è.
2: Giochiamo!
1: 100 zecchini e 1000 se volete.
0: Ora, parolissima!
1: E un cenno, un motto, un gesto.
0: Giurate di non farvi tutto questo alle vostre penelope.

0: m'en vais.
1: Io sono addio.
0: Infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove son?
0: Amici, entrate.